0: ti farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.